speranza, un traditore in bona. Sulle mura il nemico, e grazie al cielo io sol porgo, che dopo gli inganni, temendo Maometto, il corso arresto.